fallo di Rigoni a Galvana, centro di Galvana, al corazón dell'area chica, e aparece Colidio toccando sutilmente le zurda.